0: Susi non si soda müda.
1: Susi non si soda müda.
0: Caro come la stramassa.
1: Caro come la stramassa.
0: Solo tu si sui allusta.
1: Solo tu si sui allusta.
0: Brava caro che è malta.
1: Brava caro che è malta.
0: Castrauda se ora se.
1: Castrauda se ora se.
0: Sui alga dei ieri.
1: Sui

usta muldam memeleva, usta muldam memeleva, vive ma pepe ala, vive ma pepe ala, vive ma ses cocusa ala.